0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Girl, I'm about to have-

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Station B.

il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time. Time
1: o'clock. Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Salida del vuelo con destino a la...

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Brescia 7 Selecta, la musica del bella, selezionata da Radio Brescia 7.
2: Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In occasione dell'esodo estivo, la Polizia Stradale ha potenziato i controlli sulle principali strade della provincia, tra cui la Gardesana Occidentale, le coste di Sant'Eusebio e la Provinciale 48 a Polaveno, per contrastare le condotte di guida pericolose. Sono

0: Stati controllati 998 persone, 625 veicoli e sono state rilevate 1.491 violazioni del codice della strada, tra cui eccesso di velocità, sorpassi vietati, uso di cellulari e modifiche non autorizzate ai veicoli. Sono state inoltre emesse 5 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti, 37 le patenti ritirate, 13 invece le persone denunciate. Mattinata di importanti ritardi, quella di ieri alla stazione ferroviaria di Brescia. Il motivo, stando alla spiegazione fornita da Trenitalia, è da ricondurre al prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea tra Brescia e Somma Campania. I treni ad alta velocità regionali, si legge sempre nella nota, hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti a causa dei rallentamenti. I disagi, come detto, si sono verificati anche in città. Il ritardo massimo è stato di un'ora e riguarda un convoglio diretto a Milano Centrale, ma si sono registrati altri treni con ritardi tra i 20 e i 40 minuti. Da giorni le pattuglie della Polizia Provinciale e dei Carabinieri Forestali stanno passando al setaccio le zone di campagna in cui un agricoltore ha segnalato il doppio avvistamento di un varano, ma per ora sembra non siano state trovate tracce tali da garantire una identificazione certa. Al momento restano le testimonianze dirette e la fotografia scattata durante le operazioni di irrigazione dei campi verso Calcinato. L'attenzione è massima e il sindaco di Montechiari ha annunciato un'ordinanza per vietare le passeggiate nelle zone ritenute a rischio. In attesa del provvedimento, il primo cittadino ha invitato le persone alla prudenza. Per tutti la raccomandazione è di evitare le passeggiate, soprattutto negli orari serali e notturni, e comunque in caso di avvistamento di non cercare di avvicinare l'animale e avvisare subito le forze di polizia. Paolo Maldini e Leonardo lasciano la nazionale, non saranno più rispettivamente direttore tecnico e advisor del Club Italia. Secondo quanto riportato da fonti di Sky Sport, i due hanno comunicato al presidente della FIGC Giovanni Malagò la propria decisione di dimettersi dei propri incarichi. La scelta arriva dopo giornate sempre più tese e difficili, con il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come nuovo CT a causa dell'incarico di ambasciatore per una società di scommesse russa. Per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Stai con noi tra poco su Radio Brescia 7. Alex Rusconi con Buongiorno Brescia.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Fritz Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Buongiorno Brescia, musica e notizie da ascoltare e condividere con Alex Rusconi.
1: Insieme anche questa mattina, buongiorno Brescia, eccoci qua in diretta da adesso fino alle ore 10 con il nostro programma che dà il via alle dirette su Radio Brescia 7. È mattino, sono le 7 e 12 minuti, per essere il mese di luglio, anzi la fine di luglio è ancora più mattina del solito, perché durante l'anno questo è un orario in cui ci sono molte più persone in ascolto, gli studenti, i lavoratori, invece in questo momento dell'anno gli ascoltatori sono leggermente meno, ma sono contento perché i miei ascoltatori, molti dei miei storici ascoltatori durante l'anno, adesso stanno dormendo e fanno bene. Però quando vi svegliate, ve lo dico anche mentre dormite, poi sintonizzatevi su Radio Brescia 7. Fino alle 10 sono qui, poi arriverà Maddalena Damini con il suo magazine. Insomma, vi aspetta una bella mattinata fatta di musica, di informazione, di novità, di notizie, di cose, di curiosità che andiamo a spulciare qua e là. E naturalmente l'informazione è quella sia locale che nazionale e internazionale. Quella locale è già partita, perché il primo giornale orario è quello delle 7 e a questo punto ad ogni ora esatta, le 8, le 9, le 10 fino a stasera, ci sarà un aggiornamento con le notizie di casa nostra. Alle 8.30 inizia anche l'informazione dall'Italia e dal mondo con la nostra redazione nazionale. Io tra poco, giusto per non farci mancare nulla, vi regalerò anche una rassegna stampa con la lettura della prima pagina del giornale di Brescia di oggi, come faccio ogni giorno. Tra mezz'ora invece il meteo insieme a Riccardo Paroni, così daremo un'occhiata a questo famigerato bollino arancione che da domani coprirà anche la nostra città, quindi torna il caldo, ma non è una novità, devo dire la verità. E poi tante altre cose, tra cui la vostra preziosissima presenza. Fin da ora iniziate a scrivermi i vostri messaggi, ci tengo, al numero WhatsApp 334 907 9007. Fatemi compagnia anche in questo martedì 28 luglio 2026. Dai che partiamo con la musica, partiamo con il nostro programma. E allora buongiorno Brescia, dai, rimanete qui su Radio Brescia 7, che è la radio che dà voce alla tua estate.

0: La Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Prima pagina.
1: Ed eccoci nel nostro consueto appuntamento con la prima pagina del giornale di Brescia che ci aspetta per essere letta. La leggo io per voi e poi naturalmente vi invito ad approfondire quello che vi leggo, come acquistando i giornali in edicola anche questa mattina. Alcune edicole sono già aperte, anzi la maggior parte a quest'ora sono già aperte in realtà, quindi trovate la versione cartacea, quella che ho tra le mani anch'io. Invece per quelli più moderni, attraverso il vostro smartphone e il vostro tablet, potete comunque raggiungere il sito www.giornaledibrescia.it. La versione integrale del giornale in digitale è su abbonamento, ma le notizie principali sono sempre gratuite e aggiornate H24. Vi invito anche a scaricare l'app del GDB, quella va scaricata immediatamente perché quella è gratis e vi regala un sacco di servizi, tra cui appunto la lettura delle ultime notizie del giornale, la visione dell'ultima edizione del TG di Teletutto e anche la possibilità attraverso la app del GDB di ascoltare Radio Brescia 7 e Radio Classica Bresciana ovunque voi siate, gratis. E sottolineo la parola gratis, che oggi non regala più niente a nessuno, ma noi cerchiamo di essere invece presenti sul territorio gratuitamente per garantire l'informazione. Martedì 28 luglio 2026, giornale di Brescia di oggi, il taglio alto è dedicato al maxi sequestro pazzesco di cocaina nell'Atlantico. Cocaina dall'Atlantico, un sequestro da film, bloccato un carico di 2,5 tonnellate di droga in un blitz della finanza nell'oceano. C'è anche all'interno, tra gli arrestati, un quarantenne di Desenzano. Nella spalla invece di Fulvio Camarano si parla di politica, se il Parlamento è un notaio e il partito detta la linea. E insomma un tema importante che vi invito ad approfondire appunto leggendo la spalla, che poi viene ovviamente integrata all'interno del giornale. Fenomeno sfuggente, i black bloc senza capi tornano alla ribalta, per l'esperto sono privi di gerarchie, Meloni e Piantedosi al cantiere devastato. Parliamo ovviamente del cantiere e della TAV e dei disastri fatti appunto dai NOTAV e dai black bloc infiltrati. Architettura, firma bresciana per il museo che cambierà il volto di Rabat. C'è anche la firma di Susanna Tradati, che è un architetto bresciano e partner del prestigioso studio romano Nemesi Architects nel grande progetto del museo di Rabat, National Museum of Archaeology and Art Science. Mamma mia ragazzi, che inglese pazzesco. Carburanti, sconto sul diesel fino al 6 agosto, meno 17 centesimi. Poi l'app del papà bresciano per i libri scolastici usati, ideata da un genitore, non raccoglie dati, punta a diffondersi nelle scuole di tutta Italia. L'ospedale di Desenzano resta sul monte, vista lago, ma sarà tutto nuovo, 250 milioni di euro.

per realizzarlo in 12 anni. Maldini e Leonardo, addio Italia, pasticcio senza fine. No a Pirlo CT, naufraga la struttura di Malagò. Queste le notizie della prima pagina del giornale di Brescia di oggi. L'invito è all'approfondimento attraverso naturalmente la lettura del giornale cartaceo, che è una tradizione che i bresciani hanno da 81 anni, oppure digitale sul sito www.giornaledibrescia.it. Pronti per tornare alla musica di Radio Brescia 7? In questo momento sono le 7 e 26 minuti. La voce che sentite è quella di Alex Rusconi in diretta fino alle 10 qui su Radio Brescia 7 con Buongiorno Brescia. E allora il mio è un buongiorno sincero per quelli che si stanno svegliando, per quelli che stanno facendo colazione, ma soprattutto per quelli che stanno già lavorando in questa

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra i grandi successi dell'estate anche Sean Paul, e alle 7:33 minuti diamo un'occhiata ai vostri messaggi. Partiamo da Gabriele di Botticino, che anche questa mattina ci ha mandato il suo pensiero del giorno. La vita non ci restituisce le persone perdute, le lacrime versate, le parole che non abbiamo detto e le emozioni che abbiamo vissuto. Nulla torna indietro. Ma tutte le cose più belle di questa vita le teniamo dentro ai ricordi che porteremo sempre con noi in quel piccolo posto speciale chiamato cuore. Mamma mia ragazzi, che bella questo pensiero del nostro Gabriele di Botticino. Grazie di cuore, ci piace cominciare la mattinata in questo modo, pensando a queste cose. Non troppi rimpianti, ma tanti ricordi preziosi. Buongiorno Alex e buongiorno Brescia. Io ci sono ad ascoltarti e ad ascoltare la bellissima musica. Paola da Calcinatello. Grazie Paola, so che ci sei e mi fa molto piacere. Buongiorno Alex, buon lavoro a tutti. Ciao Massimo, e ringraziamo naturalmente e salutiamo anche il nostro Massimo, così come il fornaio matto che anche questa mattina ci invia le sue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tazzine di caffè. Però il caffè fa male, mi raccomando, anch'io ne bevo uno la mattina, poi uno a mezzogiorno, uno la sera, 3 al giorno al massimo, e già sono troppi forse. Buongiorno Alex, buongiorno Radio Brescia 7, ancora pochi giorni e sarò in vacanza, tanta voglia di stare con mia moglie Sara e i miei figli Vittoria e Riccardo, siete la mia vita. Che bel pensiero dal papà Marco di Ghedi. Ciao Marco, complimenti per la bella famiglia, buona vacanza quando inizierà, e naturalmente ti perdonerò se durante la vacanza magari non sarai sempre in ascolto, però sappi che Radio Brescia 7, volendo, te la puoi portare anche in vacanza. Aia!

0: acquistare attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
3: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7. Meteo.
1: Grazie a Big Matt Mufflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate tutto per l'edilizia e molto di più!
2: È il mitico Elton John oggi a portarci nello spazio dedicato al meteo, puntuali alle 7.45. Oggi è martedì, con me c'è Riccardo Paroni, che saluto. Buongiorno!
3: Buongiorno a tutti, ciao Alex.
2: Allora, non penso siano in tanti quelli in ascolto che bene o male non sappiano cosa succederà questa settimana da un punto di vista meteorologico, perché il meteo è diventato ormai notizia da telegiornale, quindi sostanzialmente siamo tutti informati. Ma da te vogliamo sapere qualcosa di più, nel senso che entrerai un pochino più nello specifico partendo da oggi e poi magari dando un'occhiata appunto alla settimana che stiamo per affrontare, che è l'ultima settimana di luglio, quella che ci porta direttamente nel mese di agosto. Dimmi tutto.
3: Adesso vi racconterò che cosa è previsto nei prossimi giorni, perché purtroppo ormai lo sappiamo tutti.

0: sta per arrivare una nuova pesante ondata di caldo, potrebbe addirittura essere la più intensa dell'estate, e questa ovviamente non è una buona notizia, ma cerchiamo di capire bene che cosa accadrà, perché come spesso accade ne abbiamo lette anche sul web un po' di tutti i colori in questi giorni, dipende sempre poi dai siti che si consultano, ma ho trovato varie notizie che parlavano di 40, 41 gradi, 42 gradi e così via. Non saliremo così in alto, diciamolo subito, farà caldissimo senza dubbio, però cerchiamo di capire giorno per giorno quali saranno verosimilmente le temperature. Intanto il colpevole è sempre lui, l'anticiclone africano, questo imponente anticiclone subtropicale che si spingerà ancora una volta verso nord, riuscirà a raggiungere il nord Italia e già nei prossimi giorni favorirà un deciso aumento delle temperature. Oggi comincerà a fare un po' più caldo del normale, avremo temperature massime intorno ai 33-30, poco oltre i 33 gradi, ecco, domani ci avvicineremo ai 35 e poi tra giovedì e venerdì avremo valori probabilmente anche oltre i 37 gradi. Saranno temperature elevatissime, ancora una volta ci avvicineremo ai record storici del periodo, ecco i 40 gradi non dovrebbero arrivare salvo sorprese, ma secondo me neanche i 39, ecco, probabilmente oscilleremo ancora una volta su valori vicini ai 38, sono tantissimi 38 gradi, il fatto che a volte non riusciamo a battere i record storici non significa che siano ondate di caldo così trascurabili, normali, è un po' come se in inverno ci avvicinassimo più volte ai famosi meno 19 gradi del gennaio 85, ecco, voi immaginate se in pieno inverno dovessimo avere minime di meno 15, meno 16, qualcuno dicesse, beh però non è il record storico tutto sommato, ho capito però sarebbero comunque valori eccezionali, così come saranno eccezionali i picchi dei prossimi giorni.
1: Anche perché poi sarò curioso di sapere, visto che a giugno abbiamo superato quest'anno il record di temperatura con 37,7, ma valeva per il mese di giugno, poi sarò curioso di sapere poi da te, visto che sta per finire il mese, magari settimana prossima, se raggiungeremo qualche record.
0: Infatti, tireremo le somme perché c'è la possibilità comunque, avremo valori intorno ai 38, per cui basta anche soltanto in un pomeriggio, magari giovedì o venerdì, quell'oretta, oretta e mezza in cui l'aria tende a diventare un po' più secca e l'umidità ha un ruolo fondamentale in questi casi, perché basta proprio una breve parentesi in cui l'aria si secca un po' e le temperature schizzano verso l'alto, e arrivare ad esempio a 39 sarebbe un evento senza precedenti per il mese di luglio. Poi parleremo anche dei record di agosto, perché anche i primi giorni di agosto saranno caldissimi, in quel caso il record assoluto è 39,2, cercheremo di capire se potremo andare all'attacco anche di quel record, è ancora troppo presto per capirlo, per adesso accontentiamoci di sapere che fino a fine settimana compreso le temperature saranno in aumento e farà veramente caldo. Poi la domanda è quanto durerà l'imminente ondata di caldo?
1: Bravo, voglio sapere proprio questo.
0: Ecco, perché la risposta ovviamente richiede molta cautela, è ancora presto, deve ancora iniziare questa ondata di caldo anomalo, quindi capire quanto durerà è veramente difficile, però c'è quantomeno la speranza, guardando i modelli matematici, che la fase peggiore possa durare circa una settimana, che non è poco, perché parliamo comunque di un'ondata di caldo piuttosto duratura. Poi nel corso della prossima settimana, probabilmente la seconda metà della prossima settimana, i modelli matematici lasciano intravedere almeno una parziale attenuazione del caldo, poi bisognerà capire se effettivamente le cose andranno così, quanto le temperature diminuiranno, ci sono ancora molte incognite. Ecco, la speranza è che la fase peggiore non vada oltre il 6-7 agosto. Poi lo scopriremo insieme, perché ovviamente sono previsioni a lungo termine, quindi con tutte le incognite del caso. Intanto dovremo portare pazienza e sopportare l'ennesima pesante ondata di caldo di quest'estate.
1: Beh, io e te purtroppo tra una settimana non ci sentiremo, perché con venerdì chiuderemo in qualche modo stagione meteo, poi nel mese di agosto io sarò in diretta ma in un altro orario, e quindi io e te non ci sentiremo e ci risentiremo a settembre, quindi magari già venerdì cercheremo di tirare qualche somma e sarà il 31 luglio, forse leggermente presto, però qualche somma riusciremo a tirarla. E poi per quanto riguarda invece il caldo anomalo, mi arrangerò con le previsioni che comunque ci arrivano puntualmente ogni giorno da meteopassione.com, quindi terremo comunque informati gli ascoltatori.
0: Esatto, troverete anche sul sito del giornale di Brescia anche in agosto i soliti aggiornamenti nella sezione Passione Meteo con gli eventuali record, le anomalie e tutto ciò che riguarderà il mese di agosto.
1: Senti, la curiosità del giorno

0: arrivati all'alba dell'11 gennaio 85. Ma qualcuno magari potrà anche chiedersi, e la massima invece? Qual è la perché di massime di solito si parla in estate, quando i valori superano abbondantemente i 30 gradi, ma il valore massimo più basso mai rilevato nella nostra serie storica risale, pensate, al pomeriggio del 9 gennaio 1954, quando a Ghedi la temperatura si fermò, non riuscì a superare il meno 7,2. Cioè adesso facciamo fatica nel cuore dell'inverno ad avere meno 7 di minima, in quel caso fu la massima. Immaginate un po' che giornata incredibile, con i termometri che oscillavano intorno ai meno 7 alle 2 o alle 3 del pomeriggio, nel momento più caldo.
1: Pazzesco, quegli inverni purtroppo penso non li vedremo più in realtà, non lo so.
0: Penso anch'io.
1: Non si sa mai.
0: E a proposito invece di luglio, per rimanere un po' in tema estivo ma sempre con record di freddo, il pomeriggio di luglio più freddo della nostra serie storica per quanto riguarda Ghedi risale esattamente all'11 luglio del 92, quando la temperatura massima si fermò a 17,4 gradi, ecco, circa 20 gradi in meno rispetto a quelli che rileveremo nei prossimi giorni.
1: Che bello pensare a questo fresco, adesso che invece dobbiamo aspettarci purtroppo questa ondata di caldo. Vabbè, cercheremo di sopportarla. Io intanto, come sempre, faccio l'appello alle persone più fragili di rimanere in casa, di stare al fresco, di bere tanto, e sono i soliti consigli, gli unici che possiamo dare. Poi contro il caldo è difficile difendersi effettivamente.
0: Portiamo pazienza, che ormai agosto è vicino e poi il 31 agosto finirà l'estate secondo il calendario meteorologico, quindi anche dal punto di vista psicologico manca ancora tanto, però cerchiamo di portare pazienza, che si vede la luce in fondo al tunnel.
1: Siamo ottimisti. Allora, caro Riccardo, io e te ci sentiamo venerdì, intanto ti auguro una buonissima settimana.
0: Grazie Alex, buona settimana a tutti.
2: Radio Brescia 7, meteo.
3: Grazie a Big Matt Maflan, in via Serradello 125 a Sarezzo. Trovate

0: Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti, nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro.

0: e Concesio, Brescia.
1: Da Fanghetti, affari perfetti.
2: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
5: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
4: A Brescia, Rezzato, Chiari.
6: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In occasione dell'esodo estivo, la Polizia Stradale ha potenziato i controlli sulle principali strade della provincia, tra cui la Gardesana Occidentale, le coste di Sant'Eusebio e la Provinciale 48 a Polaveno per contrastare le condotte di guida pericolose. Sono stati controllati 998 persone, 625 veicoli e sono state rilevate 1.491 violazioni del codice della strada, tra cui eccesso di velocità, sorpassi vietati, uso di cellulari e modifiche non autorizzate ai veicoli. Sono state inoltre emesse 5 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti, 37 le patenti ritirate, 13 invece le persone denunciate. Mattinata di importanti ritardi, quella di ieri alla stazione ferroviaria di Brescia. Il motivo, stando alla spiegazione fornita da Trenitalia, è da ricondurre al prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea tra Brescia e Somma Campania. I treni ad alta velocità e regionali, si legge sempre nella nota, hanno registrato un maggior tempo di percorrenza, fino a 40 minuti, a causa dei rallentamenti. I disagi, come detto, si sono verificati anche in città. Il ritardo massimo è stato di un'ora e riguarda un convoglio di

0: detto a Milano Centrale, ma si sono registrati altri treni con ritardi tra i 20 e i 40 minuti. Da giorni le pattuglie della Polizia Provinciale e dei Carabinieri Forestali stanno passando al setaccio le zone di campagna in cui un agricoltore ha segnalato il doppio avvistamento di un varano, ma per ora sembra non siano state trovate tracce tali da garantire una identificazione certa. Al momento restano le testimonianze dirette e la fotografia scattata durante le operazioni di irrigazione dei campi verso Calcinato. L'attenzione è massima e il sindaco di Montechiari ha annunciato un'ordinanza per vietare le passeggiate nelle zone ritenute a rischio. In attesa del provvedimento, il primo cittadino ha invitato le persone alla prudenza. Per tutti la raccomandazione è di evitare le passeggiate, soprattutto negli orari serali e notturni, e comunque in caso di avvistamento di non cercare di avvicinare l'animale e avvisare subito le forze di polizia. Paolo Maldini e Leonardo lasciano la nazionale, non saranno più rispettivamente direttore tecnico e advisor del Club Italia. Secondo quanto riportato da fonti di Sky Sport, i due hanno comunicato al presidente della FIGC Giovanni Malagò la propria decisione di dimettersi dei propri incarichi. La scelta arriva dopo giornate sempre più tese e difficili, con il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come nuovo CT a causa dell'incarico di ambasciatore per una società di scommesse russa. Per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

Flamenco Paranoia, la voce di Samurai J, ci porta nella seconda ora di Buongiorno Brescia, in questa puntata speciale che ci porterà fino alle ore 13, quindi starò con voi tutta la mattina oggi per accompagnarvi con la musica e con l'informazione. Intanto ringrazio Paolo che ci augura un buon martedì. Ciao Paolo, grazie di essere con noi, così come l'amico Roby Iveco. Dai Roby, che sono gli ultimi giorni di lavoro, fino a venerdì, e poi pam, dove vai in vacanza? Non lo so, raccontamelo, ma raccontatemelo tutti se avete voglia, visto che stiamo insieme tutta mattina. Il 334 900

107 9007 è particolarmente importante utilizzarlo anche per raccontarmi dove andate in vacanza o magari dove siete in vacanza. Mi rivolgo a quelli che ascoltano la radio attraverso l'app mentre sono al mare, mentre sono in montagna, mentre sono in vacanza. Mi fate sapere dove siete e se ascoltate Radio Brescia 7 o comunque dove andrete, per i tanti che finiscono peraltro questa settimana e poi partiranno. Dai, fatemelo sapere che facciamo un sondaggino sulle vostre vacanze. C'è la nostra Tea che ci manda una bella curiosità e un bel anniversario. Buongiorno Alex e a tutti voi di Radio Brescia 7. Non so se può interessare, ma certo che può interessare. Esattamente 46 anni fa, il 28 luglio 1980, Pietro Mennea vinse i 200 metri alle Olimpiadi di Mosca. E ce lo ricordiamo il grande Mennea. Sembra ieri e invece sono passati, io avevo 4 anni, 6, no, 6, 6 anni, 5, 5. Quanti anni avevo nel 1980? 5 anni. E il grande Mennea lo ricordiamo però tutti, c'è stata un'epoca in cui i nostri campioni olimpici poi rimanevano ben fissi nella storia. Mennea è indubbiamente uno di questi, esattamente 46 anni fa vinceva i 200 metri. Giustamente si chiede Tea, chissà che temperatura c'era, di sicuro non c'erano 38 gradi.

0: Radio Brescia 7, Summer in Love.
1: Radio Brescia 7, Summer in Love.
2: Spot.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
4: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Andiamo, la voce di Gianni Morandi insieme ad Alessandra Amoroso, due diverse generazioni che sposano perfettamente in questo bel brano che poi è il loro nuovo singolo Hit Parade. Le 8:21 minuti, sempre in diretta sulle frequenze di Radio Brescia 7. Tra pochissimo, tra meno di 10 minuti, la prima edizione del giornale orario con le notizie dall'Italia e dal mondo, ma subito ancora musica estiva su Radio Brescia 7.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, taglio di 17 centesimi al litro per il gasolio fino al 6 agosto. Marco Mancini.
2: Il provvedimento fa sì che si preveda uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Lo ha annunciato ieri il ministro dell'Economia Giorgetti presentando il decreto ponte contro il caro carburanti. Smentito poi l'aumento dei tabacchi per la copertura del decreto.
3: Non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Come abbiamo fatto in precedenza, monitoreremo giornalmente l'andamento dei prezzi che, come voi sapete, evolvono in modo assai erratico in base alle situazioni di conflitto più o meno acceso o auspicabilmente di tregua o ancora più auspicabilmente di pace in Medio Oriente.
2: Il 4 agosto dovrebbe tenersi un nuovo Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione e decidere come procedere dopo il 6 agosto. Il decreto, ha precisato il titolare di Via 20 Settembre, ha un costo complessivo di circa 125 milioni di euro.
1: Attesa la Casa Bianca per l'incontro tra Trump e Netanyahu sulla sospensione dei rai contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte: in caso di fallimento siamo pronti a lanciare una forte azione militare. Teheran replica di non aver chiesto la ripresa dei negoziati su Hormuz, precisando di voler dialogare solo con l'Oman. L'altro

0: Fronte di guerra quello russo-ucraino, nella notte pioggia di droni contro gli impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza le truppe russe avevano attaccato alcuni insediamenti nella regione del Donetsk, uccidendo 4 civili e ferendone altri 18. E ieri nel Regno Unito, nel suo primo appuntamento internazionale, il neo primo ministro Burnham ha ricevuto Zelensky. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto, confermando il pieno sostegno a Kiev. Il presidente ucraino oggi è atteso alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Trump. Una brutta storia italiana: in poco più di 2 settimane fallisce il progetto azzurro dopo Pirlo, bocciato dal caso Russia. Si dimettono anche Maldini e Leonardo. Oggi il Consiglio federale potrebbe scegliere Chiellini come nuovo direttore tecnico e per la panchina della nazionale il ritorno di Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
1: Altro che rinascimento, peggio di così non poteva cominciare la rifondazione azzurra secondo il Vangelo di Giovanni Malagò. Dall'avvento di Maldini e Leonardo, immaginaria panacea di tutti i mali, con la corte sbandierata a Guardiola, la folle idea Ancelotti, alla scelta di Andrea Pirlo, bocciato senza appello dal caso Russia. Insomma, in 16 giorni è finito tutto. Abodi parla di brutta figura, ma Malagò non ci sta, duro il ministro dello sport.
2: Mi ricorda un po' Gigi Proietti. Ma ognuno, sono sicuro che debba fare un po' l'esame di coscienza, però non ho mai creduto che le brutte figure di uno si compensino o si possano distrarre sulle brutte figure dell'altro. D'altro canto stiamo parlando del commissario della nazionale, quindi è un patrimonio comune. Io rimango della mia idea, e cioè stare al mio posto, rispettare il mio ruolo, rispettare il ruolo del presidente federale, e mi auguro che venga trovata una soluzione.
1: Con la Nations all'orizzonte cercasi ancora CT disperatamente, forse oggi ne sapremo di più. Giorgio Chiellini DT, in panchina il ritorno, chissà, dell'ex reprobo Roberto Mancini, che aveva lasciato l'Italia in ossequio ai petrodollari. In un cantuccio rimane Antonio Conte, spinto dalla Serie A, ma non c'è più tempo da perdere, soprattutto basta figuracce.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: che mi dice che anche quest'anno in vacanza andrà a Lampedusa. L'ho scoperta negli anni 90 e me ne sono innamorata, anche se negli ultimi anni non è più come quella di una volta. E vabbè, mi sa che un po' tutti i posti subiscono dei cambiamenti e non sempre in meglio, diciamolo. Viva Lampedusa! C'è Roby invece, il Roby Veco, che prima ho provocato chiedendogli dove vai in vacanza. Lui mi ha detto: le mie ferie le passerò alternando giornate in piscina qui al mio paesello con giornate diverse, visto che il piatto piange, piange un po' per tutti. Tu invece in agosto che orari farai, chiede a me? Beh, io in agosto, praticamente dal primo lunedì di agosto, che è il 3 se non sbaglio, sarò comunque in diretta con voi. Il programma si chiamerà Buongiorno Agosto, come l'anno scorso, e sarò in diretta dalle 9 a mezzogiorno, quindi farò un orario un pochino più, come dire, estivo e leggero. Posso dormire un'oretta in più, anche qualcosa in più, e dalle 9 a mezzogiorno vi terrò compagnia nella prima quindicina di agosto. Nella seconda quindicina di agosto Buongiorno Agosto andrà avanti, ma verrà condotto da Andrea Lombardi, quindi comunque saremo in diretta tutto agosto, quindi se avete voglia di scriverci, Roby mi scrive, comunque ti scriverò lo stesso, grazie, e noi saremo qua assolutamente a tenervi compagnia.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi quella?

0: More and More su Radio Brescia 7 in questa estate 2026, le 8 e 49 minuti. C'è anche la voce del nostro Gianluigi Zucca, detto lo Zuccone, questa mattina a portarci direttamente nei mercati della provincia.
1: Alex, buongiorno, ciao dallo Zuccone, pazzi di rugby. Dove si va oggi che è martedì al mercato? Si va a Leno, a Desenzano, a Iseo, a Gardone Valtrompia, a Limone, a Sulzano, a Ome, a Frovaglio, a Montichiari, a Salò. Mercato agricolo da fine giugno a fine agosto a Manerba. Ci saranno i mercatini serali, bellissimo. Ciao Fotonico dallo Zuccone, pazzi di rugby.
0: Pazzesco, pazzesco lo Zuccone che ogni mattina aggiunge un paese all'elenco dei mercati del giorno. Allora anche questa mattina vi consiglio di andare al mercato se avete voglia e se potete, perché la temperatura è ideale. Poi oggi si alzerà, perché oggi arriveremo sui 33 gradi, ma mai come nei prossimi giorni, quando purtroppo, specialmente nei pomeriggi o comunque verso il dopo pranzo, ci saranno temperature veramente molto molto alte. Quindi godiamoci quest'ultima giornata di temperatura decente, magari proprio andando al mercato, perché no? Che è un luogo bello, magico, in cui si incontrano persone, in cui si parla, si guardano negli occhi le persone dalle quali compriamo qualcosa. Io sono uno da bastoncini di pesce, per esempio, questa tradizione che quando si va al mercato si comprano i bastoncini, però c'è anche molto altro. Intanto arriva Biagio Antonacci.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: State ascoltando Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 9.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 22 sanzioni per l'abbandono dei rifiuti in 3 mesi, 2130 violazioni al codice della strada contestate e 13 veicoli abbandonati rimossi. Sono alcuni dei numeri che raccontano il cambio di passo a Concesio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Valtrompia, guidato dal comandante Patrizio Tosoni nel primo semestre 2026. La riorganizzazione avviata nei primi mesi dell'anno, con l'inizio dell'attività del Corpo Intercomunale Valtromplino sul territorio, ha puntato ad aumentare la presenza degli agenti all'esterno, rafforzare la collaborazione con le altre forze dell'ordine e intervenire con maggiore efficacia sui fenomeni che incidono sulla sicurezza e sul decoro urbano. Nuovo episodio di vandalismo all'oratorio di Novagli. È stato sfondato il vetro di una delle porte, quella che conduce al piazzale interno. Il danno scoperto domenica sera potrebbe essere stato pure aggravato in un secondo momento, perché ieri mattina l'apertura nel vetro era ancora più grande, e non finisce qui. Sempre ieri mattina i volontari, che sono anche impegnati nella preparazione dell'imminente sagra parrocchiale di San Lorenzo, hanno trovato ribaltate alcune delle transenne disposte nel campo di gara del Palio degli Asini, in programma domenica. Non si può sapere se i fatti siano collegati, ma c'è la volontà di alzare l'attenzione su una serie di episodi che ricadono sui beni di tutti e offendono l'impegno di molti. È partito il piano verde promosso dalla giunta Olivari di Quinzano, che prevede la messa a dimora di 6.500 nuovi alberi in 5 anni. Più verde, meno calore e una migliore qualità della vita. È questo l'obiettivo di Quinzano Ossigeno, l'ambizioso progetto promosso dal comune per ridisegnare il volto del paese attraverso un importante potenziamento del patrimonio arboreo e del verde pubblico. L'iniziativa riguarda innanzitutto al centro storico.

0: storico e alle principali aree urbane, dove saranno realizzate nuove aiuole e messe a dimora piante ad alto fusto capaci di offrire ombra, produrre ossigeno e contribuire all'abbassamento delle temperature durante i mesi estivi. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

che ci piace questa nuova versione di un classico di Gianna Nannini degli anni 70, qui riproposta insieme a Marrakesh. Quindi la Nannini e Marrakesh insieme ci hanno portato nella terza ora di Buongiorno Brescia in questo martedì 28 luglio. Non è l'ultima ora, come sempre, perché come vi ho già detto questa mattina resterò con voi per più tempo, fino alle ore 13, quindi il doppio del tempo. Staremo insieme 6 ore. Entriamo nella terza ora, ma abbiamo ancora un sacco di tempo per andare a spulciare il giornale, la rete e alla ricerca di curiosità da condividere con voi, un sacco di tempo anche per leggere i vostri messaggi, quindi continuate a mandarli al 334 907 9007. Intanto saluto Laura che mi dice essere un'affezionata frequentatrice delle montagne. Lei va in vacanza da anni in Valtellina, ma fammi sapere anche magari il paese, perché io quelle zone le conosco abbastanza bene e naturalmente una sua seconda casa, una seconda casa estiva, non so se per modo di dire o perché ha davvero la casa in Valtellina. Complimenti Laura. Beh, è bello che ci si divide ancora tra chi va in montagna e chi va al mare, tra gli amanti del fresco, delle passeggiate, dei pini, e gli amanti invece della spiaggia, dell'acqua, del sole e anche della movida che spesso c'è al mare e non sempre in montagna, salvo eccezioni naturalmente. Continuate a scrivermi al 334 907 9007 parlandomi delle vostre vacanze reali oppure delle vostre vacanze sognate, perché no? Permettiamoci qualsiasi cosa questa mattina.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: No More alle 9:23 minuti. Allora, avete sentito le ultime novità che arrivano dal mondo del calcio nazionale con le dimissioni praticamente di Maldini e Leonardo dopo la vicenda Pirlo, della quale abbiamo parlato ieri. Quindi Pirlo che non diventerà purtroppo CT della nazionale italiana per motivi politici, e adesso il presidente della FIGC, insomma Malagò, si trova con una bella gatta da pelare, bisogna ricominciare a cercare un allenatore decente che piaccia agli italiani e che sia utile, perché tra 4 anni vorremmo andare ai mondiali magari, e intanto si trova anche con questo abbandono di due giganti del calcio come Maldini e Leonardo. Non vorrei essere nei panni di Malagò, però staremo a vedere, vi informeremo naturalmente, vi aggiorneremo su quello che succede.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi tra accise e IVA fino al 6 agosto. Il costo dell'operazione è intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Ieri il sopralluogo in Val di Susa della Premier Meloni e del Ministro dell'Interno Piantedosi, quello dei notav non è stato dissenso ma violenza organizzata, ha sottolineato la Premier, che ha poi sollecitato la magistratura a fare il massimo. Sul fronte delle indagini, 800 le persone identificate, fermati 4 antagonisti, tutti stranieri. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump e Netanyahu sulla sospensione dei raid contro l'Iran. Il presidente americano ha confermato l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronto a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni ucraini hanno colpito impianti siderurgici nella regione di Mosca. In precedenza attacchi russi avevano causato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Intanto, prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al

40% ha dichiarato il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di questa mattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Il custode è rimasto lievemente ustionato. Bruciati i materiali stoccati all'interno, una densa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Sul posto stanno operando 5 squadre dei vigili del fuoco. Dura soltanto 16 giorni il progetto di rifondazione azzurra. Il caso Russia boccia la candidatura di Andrea Pirlo alla guida della nazionale. Si dimettono Maldini e Leonardo. Sullo sfondo le dure critiche del ministro Abodi. Oggi si riunisce il Consiglio federale. Prende quota l'ipotesi Chiellini nel ruolo di direttore tecnico e di Roberto Mancini nel ruolo di CT. Più remota l'ipotesi di Conte che piace alla Serie A. L'informazione torna più tardi.

0: Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp.

0: È ancora presto, caro Safe, siamo ancora a luglio, nell'ultima settimana di luglio ci aspetta tutto il mese di agosto per stare insieme. Questa intanto era Buona Domenica, appunto Safe, 9:40 minuti, e vi voglio parlare della rassegna Il Grande in Provincia, che è questa undicesima edizione, questo viaggio straordinario che porta la musica classica, quindi come se fosse il teatro grande che viaggia, l'opera, la classica, insomma la grande musica, il grande spettacolo, come il nome del nostro Teatro Massimo, in giro appunto per la provincia. E stasera alle 21 la manifestazione farà tappa per la prima volta a Travagliato. Infatti il Teatro Micheletti andrà ad ospitare il recital dedicato a Gioacchino Rossini. Il mezzo soprano Ilaria Andrea Tomasoni, il tenore Manuel Caputo e il baritono Guido Dazzini sono accompagnati al pianoforte dal maestro Michelangelo Rossi, e andranno a interpretare appunto la Cenerentola, Guglielmo Tell, Tancredi e il Barbiere di Siviglia. Tra i brani naturalmente più attesi, la celebre cavatina di Figaro, Figaro qua, Figaro là. Questa sera quindi al Teatro Micheletti di Travagliato, Il Grande in Provincia, con le musiche di Gioacchino Rossini. Bell'appuntamento.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

fix you. Mamma mia ragazzi, che capolavoro questo brano dei Coldplay, Fix You, alle 9:50 minuti, l'ora nella quale normalmente io vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata, ma non oggi, perché oggi staremo insieme, come ho detto, fino alle ore 13, quindi abbiamo ancora 3 ore per parlare, per raccontarci cose, insomma rimanete sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7, perché sto spulciando un po' il giornale, la rete, sto trovando un sacco di argomenti da condividere con voi fino alle ore 13 qui sulla radio che dà voce al tuo mondo. Quando

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una quantità impressionante di alghe, il lavoro di pulizia non è ancora finito, il bilancio aggiornato a luglio è già ampiamente superiore a quello totale dello scorso anno. Siamo a 1000 tonnellate, nel 2025 furono 600 e la previsione è di arrivare a 1800 tonnellate, quindi il triplo dell'anno scorso. La previsione di manutenzione e promozione laghi è già quasi sicura, tanto che il budget stanziato da autorità di bacino e dalle due province di Brescia e Bergamo, inizialmente di 450.000 euro, è stato incrementato di 50.000 euro per ente, arrivando così a 600.000 euro, una cifra molto significativa già confermata anche per il prossimo anno. Ad Artogne il clima politico si fa sempre più teso mentre si avvicina il Consiglio Comunale di giovedì, seduta che potrebbe definitivamente chiarire se la crisi aperta nelle scorse settimane potrà rientrare oppure se, prendendo atto dell'assenza di una maggioranza con l'impossibilità di approvare il bilancio e le variazioni, si aprirà la strada a un possibile commissariamento. Lo strappo risale a inizio giugno, quando il vice sindaco Fabio Cantoni e i consiglieri Roberto Arrigoni e Mario Peluchetti hanno lasciato la maggioranza per costruire il gruppo autonomo Responsabilità e Trasparenza, rimarcando divergenze e incomprensioni con la sindaca Barbara Bonicelli. Da inizio luglio gli ambulatori pediatrici di Edolo e Ponte di Legno sono sospesi. Per le visite filtro e le altre necessità mediche dei bambini, le famiglie dell'Alta Valle Camonica devono fare riferimento a Cedegolo, una situazione che ha spinto un gruppo di genitori e residenti a scrivere una nuova lettera aperta, accompagnata da 48 firme raccolte al 25 luglio. La richiesta è quella di riportare un presidio pediatrico in Alta Valle. Per l'Alta Valle non si tratta della prima mobilitazione, già nel 2025 erano state raccolte oltre 250 firme per chiedere la riapertura degli ambulatori di Edolo e Ponte di Legno, tornati operativi nel luglio dello scorso anno dopo circa 6 mesi di stop. Nessuna buca, nessun esoscheletro, il futuro dell'ospedale di Desenzano è una nuova struttura sul sedime esistente. Ad annunciarlo nella sala stampa di Palazzo Lombardia Stefano Capolongo, professore del Politecnico che ha eseguito lo studio di fattibilità. Il nuovo ospedale sarà frutto di un'operazione da eseguirsi in più step di abbattimento e ricostruzione.

0: costruzione, che partirà liberando gli spazi occupati dei poliambulatori di recente costruzione. Complessivamente si stima serviranno 10-12 anni e 250 milioni di euro. E per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Questa è la voce di Fulminacci che ci porta alle 10 e 12 minuti, entriamo nella quarta ora di Buongiorno Brescia. Ho detto questa è la voce di Fulminacci e qualcuno si sarà chiesto, ho capito, ma questo che parla invece chi è? Dov'è Maddalena? Oggi non c'è, oggi non ce l'abbiamo, la nostra Maddalena Damini, è tutto molto in subbuglio perché stiamo preparando le nuove edizioni, i nuovi programmi di Teletutto, di Radio Brescia 7, insomma questo è un momento di grande fermento, quindi ogni tanto Maddalena che qui ha un ruolo molto importante e si prende il tempo appunto per cercare di portare avanti le cose nel migliore dei modi, e per me è un piacere insomma sostituirla e tenervi compagnia fino alle ore 13, fermo restando che lei poi tornerà domani mattina alle 10 con il suo magazine e con i suoi sondaggi, perché questa peraltro è l'ultima settimana del sondaggione leggero leggero del magazine, e quindi insomma tornerà domani. Se intanto vogliamo lanciare un sondaggio anche noi, no, non lo faccio, l'ho già lanciato stamattina, vi ho già chiesto di raccontarmi quali sono le vostre vacanze reali, dove andrete, e anche eventualmente se avete voglia di raccontarmi le vostre vacanze ideali, cioè

dove vi piacerebbe andare o essere, ma non potete per varie ragioni. Io non so, se potessi scegliere, se avessi il portafoglio a fisarmonica, tutti i soldi che mi servono, e poter scegliere un posto per andare in vacanza, sapete che non saprei in realtà dove andrei idealmente nel mondo. Non saprei, perché ho tanti posti a cui sono affezionato, ma in cui magari sono già stato. Per esempio Parigi è una città che io adoro, ci sono stato credo una decina di volte nel corso della mia vita, ma appunto perché ci sono già stato, insomma è un posto che conosco, no? Se dovessi invece scegliere un posto che non... ci penso, faccio come voi, ci penso e poi mi rispondo al 334 907 9007, che è il numero che potete usare, anzi che dovete usare se avete voglia di rispondere a questa domanda: dove vorreste andare in vacanza o dove andate in vacanza? Dai, che aspetto le vostre risposte.

0: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.
1: Spot. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Felix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Felix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Felix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Insieme ad Arisa e a Nino D'Angelo, canzone perfetta per accompagnare il messaggio di Giulia che mi scrive: sono a Napoli per 3 giorni insieme alla famiglia, posto meraviglioso, temperatura perfetta. Non so che temperatura c'è a Napoli in questo momento, va bene, non me lo scrive, però temperatura perfetta probabilmente per farsi un giretto. Grazie intanto però per essere comunque sintonizzata evidentemente sulle frequenze di Radio Brescia 7, visto che mi hai risposto dalla capitale, insomma da Napoli, che è un posto, anch'io ci sono stato un paio di volte, veramente molto molto bello. Continuate a raccontarmi le vostre vacanze, o i posti in cui siete, o i posti in cui vorreste essere. Intanto c'è Fulvia di Lumezzane che invece mi manda il messaggio con la bella frase di oggi: la vita è bella quando sai essere felice anche con poco, quando sai sognare, quando sai ridere, sperare ed amare e riconoscere la fortuna che hai per quello che hai. La frase è di Giorgia Stella e l'ha condivisa con noi appunto la nostra Fulvia di Lumezzane, che saluto, così come saluto Mara di Malegno, quindi passiamo dalla Val Gobbia alla Val Camonica, che invece ci manda semplicemente un buongiorno, ma un buongiorno fortunato, perché c'è una bella immagine con un quadrifoglio e una coccinella appoggiata sul quadrifoglio, quindi insomma più fortunato di così non si può.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. È previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino, che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA, replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute.

0: parte del cervello.
1: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
2: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
1: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
2: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
2: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
0: È tutto, a più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334

0: La voce di Sal Da Vinci e la sua poesia, canzone dedicata al mondo femminile che ci piace molto, ci fa anche un po' ballare. Le 10 e 41 minuti e intanto va, come dire, va in archivio una storia di 38 anni, quella di Striscia la Notizia e di fatto la storia d'amore tra Mediaset e Striscia, che è finita dopo essere stato espulso dai palinsesti della prossima stagione. Il TG satirico, lo ricordiamo, di Antonio Ricci, viene spento questa volta anche sui social, perché anche se non andava in onda, ve lo ricordate, Striscia un po' che non va in onda, però era comunque presente sui social, su Facebook, su Instagram, e il canale di Striscia è rimasto attivo fino al 24 luglio, ma dal 25 luglio, quindi da 3 giorni sostanzialmente, non c'è più traccia neanche sui social, perché sono stati presi in gestione da Mediaset, che non ha alcuna intenzione evidentemente di tenerli attivi. Si chiude così l'era Striscia la Notizia dopo 38 anni di onorata carriera e grandi successi. E vabbè, prendiamo atto anche di questa scomparsa.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

persi un bello spettacolo pirotecnico, dove a Toscolano Maderno c'è una serata all'insegna dello spettacolo con Toscolano si accende, dalle 20:15 fino alle 23 la passeggiata del lago di fronte ai campeggi sarà animata dalla musica dal vivo, ma il momento più atteso arriverà proprio alle 22:30 con lo spettacolo pirotecnico, quindi fuochi artificiali e un suggestivo spettacolo di luci e colori. Se avete cagnolini, cose del genere, non portateli, per carità, sappiamo che gli animali, i cani in particolare, patiscono molto i fuochi d'artificio, quindi i botti, quindi quelli meglio tenerli protetti il più possibile. E invece, se insomma siete con i vostri figli, con la vostra famiglia e vi piace assistere a un bello spettacolo pirotecnico, ecco, stasera il lungo lago di Toscolano Maderno è l'ideale.

0: 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In occasione dell'esodo estivo, la Polizia Stradale ha potenziato i controlli sulle principali strade della provincia, tra cui la Gardesana Occidentale, le coste di Sant'Eusebio e la Provinciale 48 a Polaveno, per contrastare le condotte di guida pericolose. Sono stati controllati 998 persone e 625 veicoli e sono state rilevate 1.491 violazioni del codice della strada. Sono state inoltre emesse 5 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e una per uso di sostanze stupefacenti, 37 le patenti ritirate, 13 le persone denunciate. Una quantità impressionante di alghe e il lavoro di pulizia non è ancora finito. Il bilancio aggiornato a luglio è già ampiamente superiore a quello totale dello scorso anno. Siamo a 1000 tonnellate, nel 2025 furono 600 e la previsione è di arrivare a 1800 tonnellate, quindi il triplo dell'anno scorso. La previsione di manutenzione e promozione laghi è già quasi sicura, tanto che il budget stanziato da autorità di bacino e dalle due province di Brescia e Bergamo, inizialmente di 450.000 euro, è stato aumentato fino a 600.000 euro, una cifra molto significativa già confermata anche per il prossimo anno. 22 sanzioni per l'abbandono dei rifiuti in 3 mesi, 2.130 violazioni al codice della strada contestate e 13 veicoli abbandonati rimossi. Sono alcuni dei numeri che raccontano il cambio di passo a Concesio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Valtrompia, guidato dal comandante Patrizio Tosoni nel primo semestre 2026. La riorganizzazione avviata nei primi mesi dell'anno, con l'inizio dell'attività del Corpo Intercomunale Valtrompino sul territorio, ha puntato ad aumentare la presenza degli agenti all'esterno, rafforzare la collaborazione con le altre forze dell'ordine e intervenire con maggiore efficacia sui fenomeni che incidono sulla sicurezza e sul decoro urbano. Paolo Maldini e Leonardo lasciano la nazionale, non saranno più rispettivamente direttore tecnico e advisor del Club Italia. Secondo quanto riportato da fonti di Sky Sport, i due hanno comunicato al presidente della FIGC Giovanni Malagò la propria decisione di dimettersi dai propri incarichi. La scelta arriva dopo giornate sempre più tese e difficili, con il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come nuovo CT a causa dell'incarico di ambasciatore per una società di scommesse russa. E per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi.

0: successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

insomma, mettiamole da parte, come dice giustamente J-Ax in questo pezzo che è molto leggero, devo dire country, molto easy, però dice cose importanti. Succede spesso nella musica di oggi che canzoni con, come dire, una melodia molto leggera, molto allegra, in realtà poi nascondano messaggi o comunque testi di pesanti, comunque profondi. Va bene, le 11:10, siamo entrati nella quinta ora di Buongiorno Brescia. Stamattina è molto lungo il programma, però devo dire che, vedete, non mi accorgo neanche delle ore che passano, perché io sono qui con voi a chiacchierare con tutti voi, che però adesso mi avete un po' abbandonato perché state latitando con i messaggi, quindi continuate a scrivermi che sono qui ancora due ore. 334-907-9007, raccontatemi le vostre vacanze reali o le vostre vacanze ideali, ma in generale, se volete usare questo numero e scrivermi qualcosa che avete voglia, fatelo, non c'è problema. 334-907-9007, ricordate sempre che questo è il vostro numero telefonico, quello che potete usare per comunicare con noi, per dirci quello che volete ogni giorno, ad ogni ora. E adesso Te Conosci, è bella questa canzone, ci sta facendo compagnia in questa bella estate.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: La voce di Elettra Lamborghini, bam bam bambina, alle 11.20. E intanto ci ha scritto anche Paola, che mi scrive: ciao Alex, mi piacerebbe che riuscite a trovare qualche minuto per tradurre delle canzoni di lingua straniera, giusto perché a volte si canta ma cosa, buona giornata. Lo so, ma perderemo tutta la mattina, però, perché ogni due canzoni ce n'è una in lingua straniera. Mi affido a voi, insomma, io quelle in inglese riesco a capirle abbastanza, c'è qualche parola che mi sfugge, qualche modo di dire magari che non riesco a comprendere, quelle ovviamente in francese già meno, e quelle in spagnolo un po' a intuito, giusto perché lo spagnolo assomiglia un po' all'italiano. Però ti faccio ragionare, Paola, anche su questa cosa. Sai che noi spesso non ascoltiamo neanche quelle in italiano? Ci sono brani, canzoni in italiano che magari cantichiamo, che conosciamo a memoria, ma ignoriamo di cosa parlano perché non ci siamo mai soffermati a ragionare sul testo di una canzone. E mi è successo anche a me, proprio stamattina, con un brano, non vi dico quale, che a un certo punto ho detto: oh, è una vita che lo sento, mi sono accorto oggi di cosa parla esattamente. Quindi non c'è neanche bisogno di tradurre le canzoni straniere, dobbiamo imparare anche un po' ad ascoltare quelle in italiano, perché spesso sono delle chicche, dei gioiellini che, per il fatto che c'è il ritornello magari un po' facile, c'è il ritornello orecchiabile e quant'altro, perdiamo poi il significato e la profondità di molte canzoni.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo così sui social. La Premier Meloni sul via libera del CDM al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio per un controvalore pari a 17 centesimi fino al 6 agosto. Costo dell'operazione intorno ai 125 milioni di euro. Il 4 agosto si terrà una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi strutturali di politica economica, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Non solo carburanti, nel decreto sono previsti anche 100 milioni destinati all'ex Ilva per completare il percorso di cessione delle attività. Il gruppo Jindal conferma l'interesse per l'acquisizione, ma l'avvertenza delle acciaierie di Taranto affronta una nuova svolta. La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che l'area a caldo dello stabilimento dovrà fermarsi entro 90 giorni se non verrà rimosso l'amianto e se le emissioni di polveri sottili non rientreranno nei limiti di sicurezza. Questo pomeriggio a Palazzo Chigi l'incontro governo-sindacati. Alla Casa Bianca oggi l'incontro Trump-Netanyahu. Sulla sospensione dei raid contro l'Iran, il presidente americano conferma l'intenzione di voler dare un'altra chance alla diplomazia, ma avverte in caso di fallimento di essere pronta a lanciare una forte azione militare. Nella notte i droni di Kiev hanno colpito un impianto siderurgico nella regione di Mosca. In precedenza gli attacchi russi avevano provocato 4 morti e 18 feriti nella regione di Donetsk. Prima di volare a Washington, il presidente ucraino Zelensky ieri ha incassato il sostegno di Londra. Siamo con l'Ucraina al 100%, ha detto il neo primo ministro britannico Burnham. Fiamme nell'Interland di Milano, un incendio è scoppiato poco prima delle 5 di stamattina presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese gestita da A2A. Il custode è rimasto lievemente ustionato, bruciati i materiali stoccati nell'impianto. Conclusi i mondiali, tempi di bilanci per Gianni Infantino che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe. Mentre voi dividete, noi uniamo, scrive in una lettera aperta al presidente della FIFA replicando alle critiche. È stata la Coppa del Mondo più straordinaria di sempre. Chi ha alimentato odio si è perso la gioia di milioni di persone. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
2: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
3: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco, e sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
2: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
3: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia, a volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
2: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
3: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: mamma mia, ma che bell'augurio è buon vento. L'abbiamo spiegato già una volta, no? È un saluto, è un augurio preso dal gergo marinaresco per augurare un, naturalmente, un buon futuro, buona fortuna a chi ci incontra. I marinai si augurano buon vento perché il vento è determinante nel bene e nel male e nella navigazione. Però preso, insomma, da questo gergo è entrato anche nel nostro linguaggio, devo dire che è proprio un gran bell'augurio. Vi dirò che ho avuto il piacere un paio di mesi fa, forse più, di fare un'intervista a Serena Bortone, la famosa giornalista che ha scritto questo bellissimo libro, e io ho avuto il piacere di intervistarla proprio per un incontro pubblico di questo libro. Poi mi sono fatto fare la dedica, no, sul libro, come si fa sempre, e mi ha proprio scritto buon vento, e devo dire che già allora mi aveva colpito, perché è proprio un bell'augurio che vale sempre e che di fatto è un augurio di buona fortuna in maniera originale. Tra poco vi parlo di una cosa bellissima che succederà esattamente tra quanti? 15? Sì, più o meno 15 giorni. Una cosa bellissima, uno spettacolo straordinario che potrete vedere dal balcone di casa vostra, ovunque vi troviate.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

Claire su Radio Brescia 7. Allora, vi ho detto che vi avrei parlato di uno spettacolo straordinario che tra 15 giorni potrete vedere stando tranquillamente a casa, nel vostro giardino, sul vostro balcone. Eh sì, ormai lo sapete perché se ne parla da un po' di tempo. Il 12 agosto ci sarà un'eclissi solare totale, quindi uno spettacolo straordinario che non interessa l'Europa dal 1999. Ora, purtroppo l'Italia non è nel punto migliore per potersi godere di questo spettacolo. Ci sono punti in Europa come l'Islanda del Nord o la Spagna in cui la si godrà a pieno, però anche dall'Italia, in particolare dal Nord Italia, vedremo questa eclissi almeno al 90%, quindi la luna, l'ombra della luna

anzi la Luna coprirà il Sole quasi completamente, resterà soltanto giusto un piccolo spicchio qua in Italia, ma sarà uno spettacolo pazzesco tra le 19:27 e le 19:38. A Torino soprattutto si vedrà meglio, a Milano anche, ma anche da casa nostra si vedrà bene, avremo uno spettacolo meraviglioso. Sono quegli spettacoli della natura che devo dire sono rari e quindi più che mai interessanti, affascinanti. Ricordatevi però che per osservare, poter osservare fisicamente l'eclissi di sole fin dall'inizio, bisogna utilizzare dei filtri speciali, quindi degli occhiali certificati o dei filtri specifici per l'osservazione solare, perché i normali occhiali da sole, specialmente se li avete comprati a 3 euro, non sono sufficienti e vi potreste rovinare gli occhi. Quindi per osservare come si deve l'eclissi di sole del 12 agosto procuratevi comunque dei filtri, così potrete vederla alla grande. Stavo cercando una canzone che parlasse di eclissi, l'ho trovata, un grande pezzo, uno dei più bei pezzi della storia della musica, di Bonnie Tyler, che è scomparsa recentemente ma che vive attraverso le sue canzoni. Total Eclipse of the Heart, cioè eclissi totale, non di sole in questo caso ma di cuore.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. In occasione dell'esodo estivo, la Polizia Stradale ha potenziato i controlli sulle principali strade della provincia, tra cui la Gardesana Occidentale, le coste di Sant'Eusebio e la Provinciale 48 a Polaveno per contrastare le condotte di guida pericolose. Sono stati controllati 998 persone, 625 veicoli e sono state rilevate 1.491 violazioni del codice della strada, tra cui eccesso di velocità, sorpassi vietati, uso di cellulari e modifiche non autorizzate ai veicoli. Sono state inoltre emesse 5 sanzioni per guida in stato di ebbrezza e per uso di sostanze stupefacenti, 37 le patenti ritirate, 13 invece le persone denunciate. Mattinata di importanti ritardi, quella di ieri alla stazione ferroviaria di Brescia. Il motivo, stando alla spiegazione fornita da Trenitalia, è da ricondurre al prolungarsi dei lavori di manutenzione sulla linea tra Brescia e Somma Campania. I treni ad alta velocità regionali, si legge sempre nella nota, hanno registrato un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti a causa dei rallentamenti. I disagi, come detto, si sono verificati anche in città. Il ritardo massimo è stato di un'ora e riguarda un convoglio diretto a Milano Centrale, ma si sono registrati altri treni con ritardi tra i 20 e i 40 minuti. Da giorni le pattuglie della Polizia Provinciale e dei Carabinieri Forestali stanno passando al setaccio le zone di campagna in cui un agricoltore ha segnalato il doppio avvistamento di un varano, ma per ora sembra non siano state trovate tracce tali da garantire una identificazione certa. Al momento restano le testimonianze dirette e la fotografia scattata durante le operazioni di irrigazione dei campi verso Calcinato. L'attenzione è massima e il sindaco di Montechiari ha annunciato un'ordinanza per vietare le passeggiate nelle zone ritenute a rischio. In attesa del provvedimento, il primo cittadino ha invitato le persone alla prudenza. Per tutti la raccomandazione è di evitare le passeggiate, soprattutto negli orari serali e notturni, e comunque in caso di avvistamento di non cercare di avvicinare l'animale e avvisare subito le forze di polizia. Paolo Maldini e Leonardo lasciano la nazionale, non saranno più rispettivamente direttore tecnico e advisor del Club Italia. Secondo quanto riportato da fonti di Sky Sport, i due hanno comunicato al presidente della FIGC Giovanni Malagò la propria decisione di dimettersi dei propri incarichi. La scelta arriva dopo giornate sempre più tese e difficili, con il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come nuovo CT a causa dell'incarico di ambasciatore per una società di scommesse russa. Per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

Businessman, la voce di Dito nella piaga, che prende un po' in giro questa categoria di uomini d'affari, quelli sempre col telefono in mano, quelli sempre a pensare ai clienti e agli affari, e insomma elegantissimi però un po' schiavi, no, del proprio ruolo. Ce ne sono tanti, erano più di moda negli anni 80-90 secondo me, poi si sono sciolti un pochino, però ci sono ancora adesso. Dipende un po' da che categoria lavorativa stiamo parlando, perché poi in molti casi il lavoro si è evoluto anche da quel punto di vista, è diventato più easy. Quelli che una volta erano perennemente in giacca e cravatta adesso riescono a vestirsi anche in maniera un pochino più, come dire, casual, e stanno benissimo così, perché a volte si sembra un po' dei manichini, no? Io spesso indosso, devo dire, giacca e cravatta per lavoro, ma perché in quel momento sento che il contesto è quello giusto, altrimenti faccio anche a meno. Detto questo, mi stavo perdendo via, in realtà volevo dirvi che siamo entrati nell'ultima ora di Buongiorno Brescia in questa lunghissima mattinata, è la sesta ora che stiamo insieme. Grazie davvero di cuore per essere ancora con noi, lo dico a quelli che magari è già qualche ora che ci seguono. Tra questi Tea, che mi ha riscritto un altro messaggio questa mattina e mi scrive: per non farti sentire abbandonato da noi ascoltatori. No, ma non mi sento mai abbandonato, non ti preoccupare, ti mando subito un WhatsApp con un pensiero di Anna Magnani, molto gradito cara Tea, sai perfettamente che mi piacciono le frasi storiche, tanto tu sei forte, dicono, ma mica lo sanno che inferno hai dentro, perché non scegli di essere forte, lo diventi perché non hai altra scelta. Bellissima questa frase della Magnani, un'attrice straordinaria, peraltro uno dei rarissimi premi Oscar, il miglior attore della storia di casa nostra, perché gli italiani hanno vinto soltanto 3 volte l'Oscar come miglior attore: Anna Magnani, miglior attrice quindi in questo caso, Sophia Loren, miglior attrice, e poi Roberto Benigni, e gli unici 3 Oscar al Best Actor che l'Italia ha ricevuto. La Magnani è stata la prima a riceverlo, sappiamo che ha fatto una vita pazzesca, lei poi durissima, arrivata al successo in maniera sicuramente rocambolesca, e poi una carriera straordinaria, e questa frase insomma non mi stupisce, detta dalla grande Anna Magnani, e voglio ringraziare davvero di cuore Tea per averla condivisa con noi questa mattina. Ragazzi, se avete delle frasi, degli aforismi, delle citazioni che vi piacciono o che in qualche modo fungono da motto della vostra vita, condividetele, perché a me piacciono molto le citazioni e gli aforismi, specialmente quando sono molto profondi, quando sono veri, non le frasi fatte, banali, ma gli aforismi.

0: Sunshine and Happiness.
1: Radio Brescia 7. Sunshine and Happiness. Spot.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: A calcio ti porto io?
4: Uguale.
3: Pranzi a casa o vai dalla nonna?
4: Uguale.
3: Ma bevi il latte della mamma? È senza lattosio.
4: Uguale.
5: Con la linea alta digeribilità, Centrale del Latte di Brescia ti offre la stessa bontà di sempre, anche senza lattosio, perché il gusto è nel nostro DNA.
6: Stasera pizza o sushi?
4: Uguale.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: State ascoltando Buongiorno Brescia con Ale

0: un bel appuntamento che si consumerà questa sera a Livemmo, perché alle 20:30 in piazza Marconi verrà proposto uno degli spettacoli più longevi e amati della tradizione teatrale bresciana. Stiamo parlando di Bibbiu, la rappresentazione in dialetto bresciano costruita sui testi di Achille Platto. Si tratta di fatto della storia della Bibbia, in qualche modo rivisitata. L'appuntamento è a ingresso libero e rientra nel progetto Livemmo Borgo Creativo, proposto e promosso dal comune di Perticalda nell'ambito delle iniziative dedicate alla rigenerazione culturale, sociale ed economica. Ed è una cosa molto bella, perché questo spettacolo ripercorre, come dicevo, alcuni dei grandi episodi biblici, come i battibecchi tra Adamo ed Eva, e fino ai momenti più intensi della passione. Però non si tratta di una lezione religiosa o di una parodia. Bibbiu è un viaggio teatrale che riesce, in modo molto raro devo dire, anche ad alternare comicità e commozione, leggerezza ma anche profondità. Insomma, è uno spettacolo che bisogna vedere, perché è difficilissimo da spiegare. Questa sera in piazza Marconi alle 20:30 a Livemmo, quindi Bibbiu ad ingresso libero.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: più.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buongiorno dalla redazione. Riarmo, il governo accelera sull'utilizzo del SAFE. Abbiamo deciso di utilizzare lo strumento europeo Security for Action Europe, chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi del programma europeo che fornisce prestiti per aiutare gli stati membri ad aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio stamani nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le commissioni esteri e difesa della Camera è uno strumento di finanziamento delle spese militari non aggiuntive, ha precisato Crosetto, definendo la scelta del governo puramente tecnica. Caro carburanti, il provvedimento varato non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la Presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni di euro. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri per valutare l'evoluzione della situazione. Provvedimento ritenuto insufficiente dalle opposizioni e dalle associazioni dei consumatori. Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato questa mattina in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa, che ha avuto epicentro a 10 km di profondità, ha innescato immediatamente l'allarme tsunami. La magnitudo 7 è il più alto grado di intensità nella scala nipponica. Emergenza roghi nella regione francese della Gironda, si attenua il livello di allerta, mentre resta alto in Spagna, in particolare in diverse aree di Madrid, dove nelle prossime ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe alimentare ulteriormente i roghi. L'incendio che ha devastato Avila, il più esteso della storia del paese, con 50.000 ettari bruciati. Flop azzurro, niente Pirlo dopo 16 giorni di addio di Maldini a Leonardo. Il ministro dello sport attacca Giovanni Malagò, la nazionale di tutti, serve una soluzione. Oggi il Consiglio federale prende quota il Mancini bis con l'avvento nel ruolo di direttore tecnico di Giorgio Chiellini. È tutto, a più tardi.

0: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
1: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Il nuovo singolo di Rama, molto estivo, si intitola Cabana. Le 12:39 appena scattate. E purtroppo negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, sono sempre di più gli incendi che segnaliamo anche nei nostri radiogiornali, incendi di ditte, di aziende, ma anche di automobili. Ecco, alcuni sono ovviamente dolosi, cioè qualcuno che li appicca, altri magari possono scattare in maniera, come dire, incidentale, ovviamente. Oggi è la giornata.

0: giornata europea di sensibilizzazioni contro gli incendi boschivi, che è un altro argomento, perché quando un incendio scoppia nel bosco ci possono essere poche possibilità, può essere un fulmine, ma purtroppo nella maggior parte dei casi quando gli incendi in qualche modo nascono nei boschi, sulle nostre montagne, la colpa è quasi sempre dell'uomo che ha lasciato qualche falò semiacceso o addirittura buttato una sigaretta magari in una zona in cui c'era dell'erba secca, asciutta, specialmente quando c'è molto caldo, quando c'è un clima molto asciutto come il caldo che ci aspetterà nei prossimi giorni, bisogna stare particolarmente attenti. Allora approfitto del fatto che oggi è proprio la giornata di sensibilizzazione contro gli incendi boschivi per dirvi: chi va in montagna, quando andate in montagna state attenti, spegnete molto bene i falò se li accendete e ovviamente non buttate le sigarette in giro per il bosco, perché è veramente una cosa molto pericolosa. Sono gesti piccoli, apparentemente insignificanti, che possono creare dei disastri. Anche se devo dire quest'anno a livello di incendi boschivi siamo messi meglio degli anni precedenti, ma teniamo comunque sempre le dita incrociate e stiamo attenti, perché in gran parte dipende da noi.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?
2: Si va! No,

Siamo arrivati alla fine della nostra lunga diretta in questo bel martedì 28 luglio. È stato veramente un piacere tenervi compagnia da questa mattina, appena vi siete svegliati, anzi magari ancora prima che vi svegliaste, fino ad ora in cui state pranzando, immagino. Quindi buon appetito a quelli che stanno pranzando in questo momento, buon caffè a quelli che hanno appena finito, buon pranzo a quelli che si apprestano ad andare a pranzare, come il sottoscritto. Io torno domani mattina alle 7, come sempre, con l'appuntamento mattutino di Radio Brescia 7, Buongiorno Brescia. Domani tornerà anche Maddalena con il suo magazine a partire dalle ore 10. Grazie davvero di cuore per essere stati con me questa mattina. Vi invito a rimanere sintonizzati sulle frequenze di Radio Brescia 7, perché per tutto il pomeriggio la musica, l'informazione e gli speaker vi faranno compagnia, e noi ci ritroviamo domani. Mi raccomando, fate i bravi, buona giornata.

0: Avete ascoltato Buongiorno Brescia con Alex Rusconi.
1: Spot.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
0: Giornale orario, edizione locale.
4: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. 22 sanzioni per l'abbandono dei rifiuti in 3 mesi, 2130 violazioni al codice della strada contestate e 13 veicoli abbandonati rimossi. Sono alcuni dei numeri che raccontano il cambio di passo a Concesio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale della Valtrompia, guidato dal comandante Patrizio Tosoni nel primo semestre 2026. La riorganizzazione avviata nei primi mesi dell'anno, con l'inizio dell'attività del Corpo Intercomunale Valtromplino sul territorio, ha puntato ad aumentare la presenza degli agenti all'esterno, rafforzare la collaborazione con le altre forze dell'ordine e intervenire con maggiore efficacia sui fenomeni che incidono sulla sicurezza e sul decoro urbano. Nuovo episodio di vandalismo all'oratorio di Novagli. È stato sfondato il vetro di una delle porte, quella che conduce al piazzale interno. Il danno scoperto domenica sera potrebbe essere stato pure aggravato in un secondo momento, perché ieri mattina l'apertura nel vetro era ancora più grande, e non finisce qui. Sempre ieri mattina i volontari, che sono anche impegnati nella preparazione dell'imminente sagra parrocchiale di San Lorenzo, hanno trovato ribaltate alcune delle transenne disposte nel campo di gara del Palio degli Asini, in programma domenica. Non si può sapere se i fatti siano collegati, ma c'è la volontà di alzare l'attenzione su una serie di episodi che ricadono sui beni di tutti e offendono l'impegno di molti. È partito il piano verde promosso dalla giunta Olivari di Quinzano, che prevede la messa a dimora di 6.500 nuovi alberi in 5 anni. Più verde, meno calore e una migliore qualità della vita. E questo l'obiettivo di Quinzano Ossigeno, l'ambizioso progetto promosso dal comune per ridisegnare il volto del paese attraverso un importante potenziamento del patrimonio arboreo e del verde pubblico. L'iniziativa riguarda innanzitutto al centro storico e alle principali aree urbane, dove saranno realizzate nuove aiuole e messe a dimora piante ad alto fusto capaci di offrire ombra, produrre ossigeno e contribuire all'abbassamento delle temperature durante i mesi estivi. E per questa edizione è tutto. L'informazione torna tra un'ora.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia, a solo un euro in più ciascuna.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e marziali.

0: Safe abbiamo deciso di utilizzare lo strumento Security for Action Europe chiedendo un intervento di 14 a 9 miliardi di euro entro la fine dell'anno. Lo ha detto il vice premier Tajani intervenendo nel dibattito seguito al vertice NATO di Ankara, in riferimento ai fondi europei destinati agli Stati membri per aumentare gli investimenti nel settore della difesa. Ora la parola passa al Parlamento. L'annuncio questa mattina nell'informativa dei ministri Tajani e Crosetto presso le Commissioni Esteri e Difesa delle Camere.
1: Su SAFE noi abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo.
2: Il SAFE è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo. È una scelta totalmente tecnica che il ministro farà entro la fine dell'anno, cioè 14,9 miliardi, quanto utilizzarne in modo tecnico in alternativa bei BOT CCT dal punto di vista della convenienza finanziaria.
0: Il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Così sui social la presidente del Consiglio Meloni commenta il via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto carburanti. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al prossimo 6 agosto. Il costo dell'operazione è di circa 125 milioni. Il 4 agosto è prevista una nuova riunione del Consiglio dei Ministri. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Torna il grande caldo sull'Italia, è la quarta ondata dall'inizio dell'estate. L'anticiclone africano in progressivo rafforzamento nei prossimi giorni porterà un deciso aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, arancione a Messina, Perugia e Rieti, domani allerta rossa in 10 città. Alle spalle, ma non certo metabolizzato, lo shock Pirlo, il totale fallimento del progetto Maldini-Leonardo, parte la ricerca sempre più frenetica al nuovo CT della Nazionale. Giornata chiave anche per Malagò, criticato duramente dal ministro Abodi. Nella corsa alla panchina, grande favorito Roberto Mancini. Gianni De Gaetano.
3: Doveva durare 8-10 anni, ha vissuto invece solo 16 giorni il progetto Maldini-Leonardo. Dall'illusione Guardiola alla corte maldestra Ancelotti, ignorando un contratto in essere col Brasile, l'opzione comoda di Andrea Pirlo, bocciato dal caso Russia e motivo della frattura insanabile con Giovanni Malagò. Scelta infelice, ora decido io, le parole del presidente FIGC che hanno innescato le dimissioni immediate dell'ex simbolo del Milan e del suo sodale sudamericano. Dunque, come non detto, tutto da rifare. Ad iniziare dall'Italia, ancora senza guida, già ammaccata dall'ennesimo flop mondiale. Oggi altra giornata cruciale. A Via Allegri il consiglio della FIGC dovrà pronunciarsi, o meglio abbozzare nuovamente il piano del rilancio. Nebulosa la questione dirigenti, si è affacciata la pista Chiellini, nelle ultime ore tiene banco la soluzione doppia Claudio Ranieri Gianfranco Zola. Entrambe, per motivi diversi, supporterebbero in toto il ritorno di Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò l'europeo, ma che tre anni or sono se ne andò perché allettato dai 25 milioni arabi. Molti storcono la bocca come per dire: se la questione morale vale per Pirlo, deve valere per tutti. E Antonio Conte resta seduto sulla riva del fiume.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
6: Dopo la nuova apertura a Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti, sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
5: Da Tanghetti, affari perfetti.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Una buona giornata e ben ritrovati in questo spazio dedicato all'informazione. Una quantità impressionante.

0: alghe. Il lavoro di pulizia non è ancora finito, il bilancio aggiornato a luglio è già ampiamente superiore a quello totale dello scorso anno. Siamo a 1000 tonnellate, nel 2025 furono 600 e la previsione è di arrivare a 1800 tonnellate, quindi il triplo dell'anno scorso. La previsione di manutenzione e promozione laghi è già quasi sicura, tanto che il budget stanziato da autorità di bacino e dalle due province di Brescia e Bergamo, inizialmente di 450.000 euro, è stato incrementato di 50.000 euro per ente, arrivando così a 600.000 euro, una cifra molto significativa già confermata anche per il prossimo anno. Ad Artogne il clima politico si fa sempre più teso mentre si avvicina il Consiglio Comunale di giovedì, seduta che potrebbe definitivamente chiarire se la crisi aperta nelle scorse settimane potrà rientrare oppure se, prendendo atto dell'assenza di una maggioranza con l'impossibilità di approvare il bilancio e le variazioni, si aprirà la strada a un possibile commissariamento. Lo strappo risale a inizio giugno, quando il vice sindaco Fabio Cantoni e i consiglieri Roberto Arrigoni e Mario Peluchetti hanno lasciato la maggioranza per costruire il gruppo autonomo Responsabilità e Trasparenza, rimarcando divergenze e incomprensioni con la sindaca Barbara Bonicelli. Da inizio luglio gli ambulatori pediatrici di Edolo e Ponte di Legno sono sospesi. Per le visite filtro e le altre necessità mediche dei bambini, le famiglie dell'Alta Valle Camonica devono fare riferimento a Cedegolo, una situazione che ha spinto un gruppo di genitori e residenti a scrivere una nuova lettera aperta, accompagnata da 48 firme raccolte al 25 luglio. La richiesta è quella di riportare un presidio pediatrico in Alta Valle. Per l'Alta Valle non si tratta della prima mobilitazione, già nel 2025 erano state raccolte oltre 250 firme per chiedere la riapertura degli ambulatori di Edolo e Ponte di Legno, tornati operativi nel luglio dello scorso anno dopo circa 6 mesi di stop. Nessuna buca, nessun esoscheletro. Il futuro dell'ospedale di Desenzano è una nuova struttura sul sedime esistente. Ad annunciarlo nella sala stampa di Palazzo Lombardia Stefano Capolongo, professore del Politecnico che ha eseguito lo studio di fattibilità. Il nuovo ospedale sarà frutto di un'operazione da eseguirsi in più step di abbattimento e ricostruzione, che partirà liberando gli spazi occupati dai poliambulatori di recente costruzione. Complessivamente si stima serviranno 10-12 anni e 250 milioni di euro. E per questa edizione è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Vada.

0: centesimi e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Quix.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano del Garda.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: fun.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
3: Brescia 7 Time.
4: Time o'clock.
3: A Radio Brescia 7 sono le 15.
5: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
3: L'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
6: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
7: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
8: Giornale orario, edizione locale.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Incendio nel primo pomeriggio in un'azienda di via Pieve Vecchia a Nave. Le fiamme che hanno interessato il tetto dello stabile sono state domate dai vigili del fuoco. Due operai sono rimasti lievemente intossicati e trasportati in ospedale per accertamenti. Sul posto anche carabinieri e il personale del 118. Scattano i controlli straordinari sulle coste di Sant'Eusebio e sulla provinciale 58. Fino al 30 agosto le forze dell'ordine e polizie locali intensificheranno la vigilanza con autovelox e telelaser per contrastare eccessi di velocità e manovre pericolose. L'obiettivo è ridurre gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade più trafficate dell'estate. A Montichiari si amplia l'area vietata a pedoni e ciclisti per il

0: rischio di incontrare il varano ancora in fuga, lo stabilisce una nuova ordinanza del sindaco. Proseguono intanto le ricerche con droni dotati di termocamera, trappole e pattugliamenti di polizia provinciale, carabinieri forestali e polizia locale. Ora gli esteri, un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. La scossa, classificata al massimo livello sulla scala sismica nipponica, ha provocato il crollo di un centro commerciale con diverse vittime e persone intrappolate. Revocata l'allerta tsunami, il governo ha invitato l'esercito per sostenere i soccorsi. Lo sport, il tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, aprendo la liquidazione giudiziale della società che fa capo a Massimo Cellino. Si chiude così definitivamente la vicenda del club biancoazzurro, escluso dai campionati professionistici per il mancato rispetto degli obblighi economici. Cellino parla di atto di punizione e annuncia che non impugnerà la sentenza. E Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente del CONI Malagò durante il Consiglio federale. Attesa a breve anche la nomina di Claudio Ranieri come direttore tecnico. Sfuma così l'ipotesi Pirlo dopo le polemiche legate al suo ruolo di testimonial per una società di scommesse russa. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: i grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini è il nuovo CT dell'Italia. Questa è la decisione del presidente della FIGC Malagò, annunciata da lui stesso durante il Consiglio federale. Sulla panchina azzurra torna dunque il tecnico di Iesi, che aveva conquistato l'Europeo nel 2021 prima di fallire anche lui la qualificazione mondiale del Qatar. Poi nel 2023 Mancini lasciò la nazionale per assumere lo stesso ruolo per l'Arabia Saudita. È quasi fatta anche per Claudio Ranieri, il nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini, grande sponsor della scelta di Andrea Pirlo, quella CT idea naufragata per la collaborazione commerciale dell'ex centrocampista di Milan e Juventus con una società di scommesse russa. Almeno 50 persone sono state ricoverate in ospedale dopo il forte terremoto che ha colpito il sud-ovest del Giappone. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago e ha innescato immediatamente l'allarme tsunami, segnalato il crollo di 12 abitazioni

0: con 4 case di persone rimaste intrappolate all'interno. In corso le operazioni di soccorso, mentre la popolazione resta in allerta per eventuali scosse di assestamento. In corso a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali relativo all'ex stabilimento Ilva di Taranto, dopo la decisione ieri della Corte di Appello di Milano, che ha gelato tutti, governo e sindacati. Entro 90 giorni lo stabilimento deve chiudere l'area a caldo, il cuore della produzione d'acciaio che assorbe la maggior parte dei lavoratori ma mette a rischio la salute pubblica. Quello che continueremo a ribadire nel bene dei lavoratori è che oggi serve nazionalizzare l'azienda e serve un intervento legislativo per il riconoscimento del lavoro usurante, ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale FIM CISL. Diventa oggi operativo il nuovo provvedimento taglia accise dopo il via libera del CDM arrivato nel pomeriggio di ieri. Non risolve il problema, ma è tempestivo, così sui social la Premier Meloni. Previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125 milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM per valutare l'evoluzione della situazione. Saltano gli aumenti per i tabacchi, le coperture arrivano dalle accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli investimenti strutturali di politica economica. Misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.

0: 3x2, prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il Giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.re.

0: e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Giornale orario, edizione locale.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Incidente in A4 vicino all'uscita di Palazzolo, lunghe code verso Milano. È successo nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada, la dinamica ancora da ricostruire sul posto, i vigili del fuoco. Incendio nel primo pomeriggio in un'azienda di via Pieve Vecchia a Nave. Le fiamme che hanno interessato il tetto dello stabile sono state domate dai vigili del fuoco. Due operai sono rimasti lievemente intossicati e trasportati in ospedale. Sul posto carabinieri e personale del 118. Scattano i controlli straordinari sulle coste di Sant'Eusebio e sulla provinciale 58 fino al 30 agosto. Forze dell'ordine e polizie locali intensificheranno la vigilanza con autovelox e telelaser per contrastare eccessi di velocità e manovre pericolose. L'obiettivo è ridurre incidenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade più trafficate dell'estate. A Montichiari si amplia l'area vietata a pedoni e ciclisti per il rischio di incontrare il varano ancora in fuga. Lo stabilisce una nuova ordinanza del sindaco Togni. Proseguono intanto le ricerche con droni dotati di termocamera. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. La scossa, classificata al massimo livello sulla scala sismica nipponica, ha provocato il crollo di un centro commerciale con diverse vittime e persone intrappolate. Revocata l'allerta tsunami, il governo ha inviato l'esercito per sostenere i soccorsi. E ora lo sport, il Tribunale di Brescia.

0: Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, aprendo la liquidazione giudiziale della società che fa capo a Massimo Cellino. Cellino parla di atto di punizione e annuncia che non impugnerà la sentenza. E Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente del CONI, Giovanni Malagò, durante il Consiglio federale. Il giornale orario termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione tra un'ora.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ufficiale il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale italiana. L'annuncio è stato dato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò nel corso del Consiglio federale. Il tecnico di Iesi, già vincitore dell'Europeo 2021 prima della mancata qualificazione ai mondiali e dell'esperienza in Arabia Saudita, riprende così la guida degli azzurri. Contestualmente è stato definito l'ingaggio di Claudio Ranieri nel nuovo ruolo di direttore tecnico. La riorganizzazione dei vertici azzurri arriva a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini, maturate dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo come CT, sfumata per via di un accordo di sponsorizzazione commerciale con una società di scommesse russa. Ci sarebbero molte vittime in Giappone per il terremoto che stamattina ha colpito il sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie, decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, è stata registrata stamattina nella prefettura di Kumamoto, a circa 900 km a sud-ovest di Tokyo. Subito è scattato l'allarme tsunami. Visita storica a Pantelleria per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, giunto sull'isola per celebrare il decennale del Parco Nazionale. È stato accolto in aeroporto dal ministro dell'Ambiente

0: Pacchetto Fratin, dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci e dal sindaco di Ancona. Il capo dello Stato, nella prima visita ufficiale di un presidente sull'isola, ha espresso profondo affetto per la comunità, ricordando che le isole minori richiedono un'attenzione e una tutela costante per l'equilibrio del paese. Mattarella si è poi trasferito in piazza Cavour per un caloroso saluto alla cittadinanza prima degli impegni pomeridiani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Tanghetti, affari perfetti.
1: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
0: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Raptor nella quale si è sviluppato l'incendio. Incidente in A4 vicino all'uscita di Palazzolo. Il traffico è ripreso, è successo nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada. La dinamica ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco. E un altro incendio nel primo pomeriggio in un'azienda di Pieve Vecchia a Nave. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile. Due operai sono rimasti lievemente intossicati. Scattano i controlli straordinari sulle coste di Sant'Eusebio e sulla provinciale 58. Fino al 30 agosto forze dell'ordine e polizie locali intensificheranno la vigilanza con autovelox e telelaser. L'obiettivo è ridurre gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza. A Montichiari si amplia l'area vietata ai pedoni ciclisti per il rischio di incontrare il varano ancora in fuga. Lo stabilisce una nuova ordinanza del sindaco Togni. Proseguono intanto le ricerche. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. La scossa, classificata al massimo livello, ha provocato il crollo di un centro commerciale con diverse vittime e persone intrampolate. Revocata l'allerta tsunami, il governo ha inviato l'esercito per sostenere i soccorsi. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, aprendo la liquidazione giudiziale sulla società che fa capo a Massimo Cellino. Cellino parla di atto di punizione e annuncia che non impugnerà la sentenza. Ed è Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente CONI Giovanni Malagò durante il Consiglio federale. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi.

0: fascia. Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
0: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno

0: cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

0: Special Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tutte le squadre di Serie A sono entrate nel vivo dei loro ritiri. Anche il Cagliari si sta preparando nel migliore dei modi, con il solito obiettivo, quello di conquistare la salvezza. Un traguardo che non sarà semplice, ma i rossoblù sono pronti all'ennesima sfida. Le parole di Elia Caprile.
3: Ma quando sono arrivato a Cagliari, io sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco. Questo era il mio focus principale. Credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Ci sono delle persone che ci lavorano e ad oggi non, sinceramente non c'è niente. Io sono uno dei leader del Cagliari e il mio unico pensiero oggi è il Cagliari, giocare per il Cagliari, rappresentare il Cagliari al meglio e aiutare il Cagliari a centrare la salvezza.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Spot. Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia, a solo un euro in più ciascuna.

WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: jackpot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, adesso è tempo di saldi estivi. Con i saldi estivi di Tanghetti Salotti sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. I saldi estivi di Tanghetti Salotti vi aspettano nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 18.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Raptor nella quale si è sviluppato l'incendio. Incidente in A4 vicino all'uscita di Palazzolo. Il traffico è ripreso, è successo nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada. La dinamica ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco. E un altro incendio nel primo pomeriggio in un'azienda di Pieve Vecchia a Nave. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile. Due operai sono rimasti lievemente intossicati. Scattano i controlli straordinari sulle coste di Sant'Eusebio e sulla provinciale 58. Fino al 30 agosto forze dell'ordine e polizie locali intensificheranno la vigilanza con autovelox e telelaser. L'obiettivo è ridurre gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza. A Montichiari si amplia l'area vietata ai pedoni ciclisti per il rischio di incontrare il varano ancora in fuga. Lo stabilisce una nuova ordinanza del sindaco Togni. Proseguono intanto le ricerche. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. La scossa, classificata al massimo livello, ha provocato il crollo di un centro commerciale con diverse vittime e persone intrampolate. Revocata l'allerta tsunami, il governo ha inviato l'esercito per sostenere i soccorsi. Il tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, aprendo la liquidazione giudiziale sulla società che fa capo a Massimo Cellino. Cellino parla di atto di punizione e annuncia che non impugnerà la sentenza. Ed è Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente CONI Giovanni Malagò durante il Consiglio federale. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco

0: Rodo It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

mangiare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: l'excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Perché acquistare attrezzature? Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, traballi, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Giovanni Malagò ha ufficializzato la svolta ai vertici della Nazionale Azzurra al termine del Consiglio federale. Roberto Mancini torna sulla panchina dell'Italia come commissario tecnico, mentre Claudio Ranieri assume il ruolo di direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia. La decisione unanime del Consiglio chiude le tensioni sorte dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e la consensuale uscita di scena dei dirigenti Paolo Maldini e Leonardo, affidando il rilancio azzurro a due figure di grande esperienza internazionale. È in vigore da oggi il taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto. L'operazione da 125 milioni di euro è stata definita dalla Premier Giorgia Meloni come un intervento tempestivo, benché non risolutivo. Alcune stazioni di servizio, segnalano le associazioni dei consumatori, non si sono ancora adeguate allo sconto. Il governo tornerà a riunirsi in CDM il 4 agosto per valutare l'andamento dei prezzi. Per le coperture finanziarie sono stati scongiurati i rincari sui tabacchi, attingendo ad accise mobili, sanzioni antitrust e fondo per gli investimenti strutturali. La misura resta comunque nel mirino delle opposizioni e delle associazioni dei consumatori, che la giudicano ampiamente insufficiente. Terminato a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto, all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornati a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Spot.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche in vacanza. Con l'abbonamento GDB Replica più tablet hai il giornale di Brescia sempre con te. Include un Samsung Galaxy Tab o un Apple iPad, perfetto per tutta la famiglia, da 26,99 euro al mese. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: attrezzature. Da Maflan puoi noleggiare carotatrici, trabattelli, sabbiatrici e tanto altro. Questo mese riflettori sulla carotatrice, soluzione ideale per lavori a regola d'arte. E c'è di più, fino al 30 settembre con il codice noleggia in radio 10, sconto del 10%. Non perdere questa occasione, scegli qualità e convenienza con il servizio noleggio Maflan in via Serradello a Sarezzo, Brescia. Big Mat Maflan, porte aperte alle opportunità.
1: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Rapportor nella quale si è sviluppato l'incendio. Incidente in A4 vicino all'uscita di Palazzolo. Il traffico è ripreso, è successo nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada. La dinamica ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco. E un altro incendio nel primo pomeriggio in un'azienda di Pieve Vecchia a Nave. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile. Due operai sono rimasti lievemente intossicati. Scattano i controlli straordinari sulle coste di Sant'Eusebio e sulla provinciale 58. Fino al 30 agosto forze dell'ordine e polizie locali intensificheranno la vigilanza con autovelox e telelaser. L'obiettivo è ridurre gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza. A Montichiari si amplia l'area vietata ai pedoni ciclisti per il rischio di incontrare il varano ancora in fuga. Lo stabilisce una nuova ordinanza del sindaco Togni. Proseguono intanto le ricerche. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. La scossa, classificata al massimo livello, ha provocato il crollo di un centro commerciale con diverse vittime e persone intrampolate. Revocata l'allerta tsunami, il governo ha inviato l'esercito per sostenere i soccorsi. Il tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, aprendo la liquidazione giudiziale sulla società che fa capo a Massimo Cellino. Cellino parla di atto di punizione e annuncia che non impugnerà la sentenza. Ed è Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente CONI Giovanni Malagò durante il Consiglio federale. Il giornale orario termina qui, vi auguro una buona serata.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
7: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
5: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info

0: Alla Prix trovi in offerta 3x2 prosciutto crudo Casa Modena a 1,79 euro e spaghetti De Cecco a 93 centesimi al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Quest'estate migliora il tuo inglese con Impara l'inglese in un mese. Grazie alle 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo

0: Esperto in tecniche di memoria, impari l'inglese e lo ricordi una volta per tutte. In edicola ogni giovedì fino al 20 agosto con il giornale di Brescia. A solo un euro in più ciascuna.
1: Ti piacerebbe essere il capo di te stesso? Hai un progetto in mente? Trasformalo in un'impresa. Regione Lombardia ti aiuta a realizzare la tua idea. Informati su impresa.regione.lombardia.it e il tuo prossimo capo sarai tu. Lombardia, qui puoi.
2: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto. Così la premier Meloni dopo il sisma di questa mattina nel sud-ovest dell'arcipelago. La polizia ha riferito di un'esplosione in un centro commerciale con un numero considerevole di persone sotto le macerie. Decine anche i feriti. La scossa di magnitudo 7.1, la più alta nella scala nipponica, ha fatto subito scattare l'allarme tsunami, successivamente revocato. Le autorità invitano la popolazione a prepararsi a possibili nuove scosse. Netanyahu e Zelensky si trovano a Washington per presenziare ai funerali solenni del senatore repubblicano Lindsey Graham, con incontri bilaterali con Donald Trump previsti a margine della cerimonia. Il presidente della FIGC Malagò ha ufficializzato la nuova struttura tecnica dell'Italia. Roberto Mancini, che vinse gli europei del 2021, torna sulla panchina della nazionale nel ruolo di CT, mentre Claudio Ranieri assume l'incarico di direttore tecnico. Il vice premier Tajani ha confermato l'adesione dell'Italia al programma europeo SAFE, con una prenotazione iniziale di 14 miliardi di euro per la difesa. La misura ha innescato un duro scontro con le opposizioni che contestano la destinazione dei fondi agli armamenti e non alla sanità e la gestione delle priorità economiche. È scattato il taglio temporaneo delle accise con uno sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio, valido fino al 6 agosto, dal costo di 125 milioni di euro per le casse dello Stato, escluso ogni aumento sui tabacchi. Opposizioni e consumatori giudicano la misura insufficiente. Chiuso a Palazzo Chigi il vertice d'urgenza sull'ex Ilva con i sindacati dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano di spegnere l'area a caldo a Taranto entro 90 giorni. Il governo studia norme straordinarie per tutelare la produzione, mentre i sindacati chiedono la nazionalizzazione. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: Lo scorso 22 luglio si è celebrata la giornata mondiale della neurologia. In questa occasione facciamo il punto sulle cefalee, patologie neurologiche che colpiscono milioni di persone e che oggi possono contare su terapie sempre più innovative e mirate. Con noi c'è Cristina Tassorelli, segretario della Società Italiana di Neurologia.
4: È vero, ci sono moltissime novità nel campo dell'emicrania, nella terapia di prevenzione, quella che serve per ridurre la frequenza degli attacchi o renderli meno invalidanti, e terapia anche sintomatica. Viene l'attacco, devo prendere un farmaco che fa andare via l'attacco. E sono farmaci che hanno un ottimo profilo di tollerabilità.
3: Ma quando si può parlare di una vera malattia neurologica?
4: Anzitutto dobbiamo distinguere tra la cefalea sintomo e cefalea malattia. Cefalea sintomo vuol dire che c'è questo dolore al capo, ma che nasconde in realtà un'altra malattia. A

0: volte anche seria. Quando invece parliamo delle cefalee malattie o cefalee primarie, sono malattie vere e proprie che si manifestano con attacchi ricorrenti.
1: E quando invece è il momento di affidarsi al neurologo?
0: Prendiamo l'emicrania. L'emicrania si può manifestare con attacchi che magari vengono uno o due volte al mese. Quando invece la frequenza aumenta, quando il farmaco sintomatico progressivamente non funziona più, quando occorre prendere un numero sempre maggiore di sintomatici, lì è chiaro che serve il supporto medico e magari serve anche lo specialista.
2: È tutto da Nicola De Muro.
3: Spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro zero. E il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: graziosa, la vita è ma sabrosa.
1: Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Scopri i Summer Sales di Toyota Unica Bonera. Fino a 5.000 euro di vantaggio cliente sulle Toyota a chilometro.

0: chilometro zero e il passaggio di proprietà è in omaggio. Passa negli showroom Toyota Unica Bonera di Brescia e Lonato del Garda e prova su strada tutta la gamma Toyota.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 20.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
4: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
5: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario, edizione locale.
6: Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Momenti di paura al parco divertimenti di Gardaland per un incendio divampato poco prima delle 14. Le fiamme hanno interessato l'area Far West, una struttura interamente in legno collocata sotto l'attrazione Rapportor nella quale si è sviluppato l'incendio. Incidente in A4 vicino all'uscita di Palazzolo, il traffico è ripreso, è successo nel primo pomeriggio di oggi sull'autostrada, la dinamica ancora da ricostruire. Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco. E un altro incendio nel primo pomeriggio in un'azienda di Pieve Vecchia a Nave. Le fiamme hanno interessato il tetto dello stabile. Due operai sono rimasti lievemente intossicati. Scattano i controlli straordinari sulle coste di Sant'Eusebio e sulla provinciale 58. Fino al 30 agosto forze dell'ordine e polizie locali intensificheranno la vigilanza con autovelox e telelaser. L'obiettivo è ridurre gli incidenti e garantire una maggiore sicurezza. A Montichiari si amplia l'area vietata ai pedoni ciclisti per il rischio di incontrare il varano ancora in fuga. Lo stabilisce una nuova ordinanza del sindaco Togni. Proseguono intanto le ricerche. Un forte terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito la prefettura di Kumamoto nel sud-ovest del Giappone. La scossa, classificata al massimo livello, ha provocato il crollo di un centro commerciale con diverse vittime e persone intrampolate. Revocata l'allerta tsunami, il governo ha inviato l'esercito

0: l'esercito per sostenere i soccorsi. Il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, aprendo la liquidazione giudiziale sulla società che fa capo a Massimo Cellino. Cellino parla di atto di punizione e annuncia che non impugnerà la sentenza. Ed è Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente CONI Giovanni Malagò durante il Consiglio federale. Il giornale orario termina qui. Vi auguro una buona serata.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua

0: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Roberto Mancini in ritorno. È lui il nuovo allenatore della nazionale dopo la vittoria degli europei del 2021 nella finale a Wembley contro l'Inghilterra. Dopo quella storica vittoria arrivò la mancata qualificazione mondiale del Qatar e l'abbandono da parte del tecnico di Iesi della panchina azzurra per accettare quella dell'Arabia Saudita. In 24 ore dunque, subito superata la vicenda dello stop quale CT azzurro ad Andrea Pirlo per la sua collaborazione con un sito di scommesse russo. Archiviate in 24 ore anche le dimissioni di Paolo Maldini, quale direttore tecnico della nazionale. Al suo posto arriva Claudio Ranieri. L'annuncio di Roberto Mancini, nuovo CT, è stato fatto dalla presidente della FIGC, Giovanni Malagò.
2: Ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico della nazionale italiana a gioco calcio fosse Roberto Mancini.
1: E sulla scelta di Claudio Ranieri.
3: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta dell'allenatore, del commissario tecnico. Questa persona si chiama Claudio Ranieri.
1: Oggi a Palazzo Chigi il tavolo di confronto tra governo e sindacati per affrontare il nodo dello stabilimento ex Ilva di Taranto all'indomani della pronuncia della Corte d'Appello di Milano che impone lo spegnimento dell'area a caldo entro 90 giorni. Durante l'incontro l'esecutivo ha confermato l'intenzione di valutare strumenti d'urgenza per tutelare sia la continuità produttiva sia i livelli occupazionali, mentre le sigle sindacali sono tornate a chiedere con forza la nazionalizzazione del sito e il riconoscimento del lavoro usurante per i lavoratori coinvolti. Proclamate 8 ore di sciopero in tutti i siti ex Ilva. Il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo, così sui social la premier Meloni commenta il via libera del CDM al decreto carburanti, previsto uno sconto solo sul gasolio pari a 17 centesimi fino al 6 di agosto, costo dell'operazione 125

0: milioni. Il 4 agosto la nuova riunione del CDM, misura insufficiente per le opposizioni e per le associazioni dei consumatori. Il presidente del Codacons, Donzelli, ai microfoni di Nicola Compagnone.
1: Questo governo, che ha fatto la grande lotta contro le accise sulla benzina, deve occuparsi effettivamente del costo della benzina, perché non può dire da una parte basta con queste accise sulla benzina e poi quando è al governo dire ma non possiamo toglierle perché costituiscono un'entrata per lo Stato.
2: Presidente, siamo ormai nel pieno dell'estate, gli italiani si spostano verso i luoghi di villeggiatura e questo caro carburanti potrà pesare nel corso delle vacanze.
1: Ma sì, viviamo nella Repubblica delle banane, se da un giorno all'altro il prezzo aumenta indipendentemente dalle accise del 10, del 20, del 30%, con punte fino a 2,60 euro per un litro di benzina o di gasolio. Dobbiamo guardarci in faccia, dire questo è uno Stato democratico, chi fa impresa non può fare quello che vuole, devono essere garantiti i prezzi coerenti del mercato.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Trovi in offerta 3x2 prosciutto cotto Rovagnati a 1,66 euro e passata di pomodoro Santa Rosa a 73 centesimi al pezzo.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Quix.
3: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
4: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
3: A Brescia, Rezzato, Chiari.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7. Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ecco l'estate! La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro, raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 21.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: Fritz Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Salida del vuelo con destino a la fe.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. RadioBrescia7.it.
1: Encore un dimanche, je dis ça, je...

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: più.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Selecta, solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta, solo bella musica.

Noi siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Selecta.
0: Brescia 7 Selecta.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer! I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it. Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Siamo la colonna sonora delle tue giornate. Ci piace raccontare emozioni, storie, eventi. E per farlo, ti raggiungiamo sulla tua radio, in TV, sul tuo tablet, sul tuo smartphone. Seguici anche su Facebook e Instagram. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.
1: Brescia 7 Selecta. Brescia 7 Selecta. Solo bella musica.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97.